0: Estéreo Sul.
1: Música
0: em sua vida.
2: 4 horas e 46 minutos.
3: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo Sul, musica nella tua vita.

0: Sua vida.
1: 5:47.
2: Sei connesso estereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Estereo su musica nella tua vita.

0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul Digital.
1: Sei connesso estereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estereo sul musica nella tua vita.